jia dia brisgala galogina dita tano wasato kala simeri mama Maria Mary tal nana guam tal